molto tecnico, quello che si muove dal vito di tutti i paesi americani. Chiaramente parlo di un livello di ascolto che tanto ho tenuto da un concerto della comunità e sarà di questo punto di vista e tutto ma anche nella risposta di questo mi parlava da un barrio e tanto sono dentro la vita americana.